orfano, se vero scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerai in vederti.

0: destra
1: e dalla manca cento.
0: Un astro, un fante,
1: hai vinto il doppio sia.
0: Un quattro, un sette,

Passi che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, dale il perdono, più non avrò. Vuole a fuggirla,

feste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Oh, Giorgio, Germont.